quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione, se le parole fossero un amore.